0: déjà. Déjà già sul vidò di aquellas caminatas junto a la costanera.
1: Notas del ayer.